0: poi vai avanti. Un mio amico che ti viene che ti viene ancora il cuore. Mi vedi qua, poi
1: nobody bowed their boy. Stone Dean. É tudo que a boca faz. Stone. Stone Dean. Meu tabaco de cu. Meu berimbau, guerra boi. Meu berimbau, guerra boi. Chitidão, bim.

0: affondava nel suo sangue.
1: Influirsi i flussi, influire i sangue, influire i flussi, i flussi, i flussi.
0: Profondava nel suo sangue.
1: Influirsi i flussi, influire i flussi.

e sangue, i flussi, i flussi, i flussi, uno super esaltante. E sangue.

figure, immagine, aspirazione, ispirazione, ispirazione, in te, in te.